evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande.

0: Monsanto. Mi smo Salomon in ti si z nami.
1: Poslušate ponovitev listice. Airplay, Airplay, Speed.